me cry. What me fra a quantine so? Ni dinti. Sempo me nam o wosmuka be bonum a. Mi slow boni biara. If you say,

so adomwa ebro so erade embra yen so mese adomwa ebro so no eba yen so a

Unia, me say FIFA World Cup 2026 idea. Visa darumenti. Move bia hunia. Game bia yenijian kwa. Neba sansua umpeso beshris maba kukra. Fa hushe game bia mo. First National Bank ne visa darumenti. Upayment